0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto.
0: Mudite. Ella sengia colà del parco nezzolingo vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimbombar si sente un colpo, e al suo repente

0: cielo.
1: Lucia forse
0: l'amo.
1: Dunque ride
0: ogni alba.
1: E dove?
0: In quel diale.
1: Io freno e tu scopristi il seduttor.
0: Sospetto io no soltanto.

0: cosa s'è d'opporsi?
1: Non temer! La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese da

ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo.

0: un certo sposo.
1: Prego, mi corre a saperlo
0: bene. A te sapresta il palo.
1: La tomba, la tomba, a me sapresta.
0: Ora fatale questa. Vadi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata nella polvere, la parte ch'io

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura